Young, bevolám dal gusto di te, bevolám dal gusto di Young, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di te, bevolám dal gusto di Young, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Young, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Young, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevolám dal gusto di Sarax, bevol